se separar de Él, en la criatura, sepa por qué va. Abbraccio, mio figlio. Buona scritta. Sono ancora puto ai David. E tal, invece, pensa, è frio dopo, mio figlio.